0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso